sagando de collo la mago davan, la bello Samuolo despite smilan, cantaghe maxio lo gaghen de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per carriero cughe mi se peschi pa, restun caucai mughe che talle gaia, sun para buono fenian e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la bestia mi pugne a cosente mau.